e sabor di Italia llega na Subway. Bisa benvenuto nada italianos. Subway serve su tre substanti mas novo, crafted che toque italiano. Prova e hot shot italiano, pe amante di picante. E ultimate BMT cu mas sabor cu nunca, llena cu un mix di ham, pepperoni cu salami. Off by all out che creamy chicken bacon Alfredo. No Subway series italianos novo. Chef crafted greatness din cada mordi. Level up o game. Unicamente na Subway.

0: baby. You survived another show. We got some more coming up for you. Stay tuned. This is Hard Radio 106.7 FM with your bro, Robert. Yeah, pushing nothing but the best music in your areas. Let's get it. Let's go. No, let's stay.
1: It's game on na AMC Unicom Megastore in San Nicolas. Bin provecha di deal ng impresyonante. Riba Airpo, TV, laptop, telephone, speaker, stove, washer, dryer, fridges, muebles y mas.
2: Aircon at a comensal for in solamente 549 florin.
3: E Smart TV nang for 299 florin solamente.
1: E mi ho party, botahanya dos pago gratis e free delivery. Ora mo compra riba credito.
2: No arda, visita AMC Unicom ao mes na Megastore in San Nicolas.
4: AMC Unicom, game on.
5: E sabor di Italia llega na Subway. Bisa benvenuto na da italianos. Subway serve su tre sops di mas novo, crafted che toque italiano. Prova e hot shot italiano, pe amante di picante. E ultimate BMT con mas sabor con nunca. Yenako un mix di ham, pepperoni con salami. Off by all out che creamy chicken bacon Alfredo. No Subway series italianos novo. Chef crafted greatness din cada mordi. Level up game. Unicamente na Subway.
6: Heart Radio.
7: Heart Radio.
6: Heart 106.7

0: Radio 106.7 FM.
1: Mi sa come te che da gosa. Doce sinekile che con anche dall'ora. We're back and we gonna give you some more of the sweet music vibe right here on Heart.

0: Diggity down. Oh, we're down with this. Gotta be loving the Sweet House Music on Heart Radio 106.7, baby. Let's go!
1: E sabor di Italia llega na Subway. Bisa benvenuto na da italianos. Subway sede su tres subs di mas novo, crafted che toque italiano. Prova e hot shot italiano, pe amante di picante. E ultimate BMT ku mas sabor ku nunca. Llena ku un mix di ham, pepperoni ku salami. Off by all out ke creamy chicken bacon alfredo. No Subway series italianos novo. Chef crafted greatness din cada mordi. Level up game. Unicamente na Subway.

0: staying right here. Heart Radio 106.7 FM.
1: It's game on! AMC Unicom Megastore in San Nicolas. Bin provechar di deal ng impresyonante. Riba airco, TV, laptop, telephone, speaker, stove, washer, dryer, fridges, muebles y más.
2: Airco na ta kuminsan for solamente 549 florin.
3: I Smart TV na for 299 florin solamente.
1: E mi home party, botanya dos pago gratis y free delivery. Ora mo compra riba credito.
2: No arda, visita AMC Unicom AMS na Megastore in San Nicolas.
0: AMC Unicom, game on!
4: E sabor di Italia llega na Subway. Bisa benvenuto na da italianos. Subway serve su tre sops di mas novo, crafted che toque italiano. Prova e hot shot italiano, pe amante di picante. E ultimate BMT con mas sabor ku nunca. Llena ku un mix di ham, pepperoni ku salami. Off by all out ke creamy chicken bacon alfredo. No Subway series italianos novo. Chef crafted greatness din cada mordi. Level up game. Unicamente na Subway.
5: Heart Radio.